Lala. Che lala. Mo va dicendo che mi va la sa. Se crede che mi faccio sangamare. Se crede che impazzisco e poi mi spara.